0: altro episodio.
1: Ma per esempio da cenere,
0: vero? Da cenere, però io te liberate i cioccolati.
2: Super Radio!
3: Radio Fama!